E così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto.